allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

voglia di una canzone piccola che parli di cose piccole che diventano invisibili, schiacciate dagli eventi, dai grandi avvenimenti. Una canzone piccola che parli di caffettiere, di cartoline, di pasta e ceci, di sveglie che non suonano, suonano troppo forti, di un ritornello che ti resta in testa, di uno spiffero dalla finestra, delle tue labbra e della tua maglietta. Una canzone lenta come una bicicletta. Una canzone piccola fatta di due strumenti, al massimo due accordi, senza tanti accorgimenti.

che mi entra nei polmoni, una canzone piccola con piccole emozioni, fatta di una matita, di un poco di caffè, le scale mie di casa, un piccolo perché, i tuoi vestiti allegri a fiori di campagna, senza pretese, come una farfalla, che è bella perché è bella e non c'è discussione, una canzone piccola.

Come una passeggiata, talmente piccolina che adesso è già finita. Come una chiacchierata col solito vecchio amico che sa che cosa penso anche se non lo dico. Una canzone piccola che parli delle cose in questa stanza. Un movimento semplice, una leggera danza. Una canzone piccola che ci si può fidare. Una canzone piccola che non ha niente da dimostrare. Che non ha niente da dimostrare. Che non ha niente da dimostrare.